barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba. Ya, barba